0: 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak.
2: Oh ha, you nak dengar Sarawak FM di Kapit Toro? Tune ke Radio 92.7. Oh.